Nyatani kunya karai marangatu o hai hua hapisape. Hau pevare mandu a pekatu i oiko hae. Peina u pevare se ave angua hene no metame. Apura hei mbarakape ne santo ara yave.